0: Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Laudum Celebratore.
1: Officium de Feria Sexta, Hebdomade Sexte Temporis Pascalis.
0: Canit Chorus Monachorum ex Ordine Benedictus.